0: Estamos bien.
1: Aga, profe.
0: Buongiorno, sei poco, no? Allora, no, profe, ti sei qui?